0: tu sei bella, oh Lisa, bella davvero.
1: Oh, mio signor conte, scherzo!
0: No, non li scherzo!

o chiedo del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

0: Signor, che credor d'agio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo.